tutti i quadri che ho, di tutti i quadri sei tu. La più enigmatica. Nudo di donna sì, ma nudo di donna però. Molto romantica. Impressionistica un po' il rosso, il giallo ed il blu che sanno d'Africa. E vorrei averti dipinta io, però non così. A mano libera.

0: جامعه بوردو
1: 88.1
2: كامبوس بوردو
3: 88.1
4: Le radio e le televisioni in tutto il mondo hanno così seguito la fine dell'Odissea.

que tú hoy. Spiano dal basso, sono etruschi, sono egizi, sono antiche civiltà. Spiano dal basso, sono etruschi, sono egizi, sono antiche civiltà. Di due. Ah, ah, ah, te la di due. Ah, ah, ah, te la di due. Strani desideri, trame militari tra di noi. Basi nucleari, carri cingolati in mezzo a noi. Piogge radioattive, cimiteri, croce e crocevia. Piogge radioattive, cimiteri, croce e crocevia.

gazi nucleari, carri cingolati in mezzo a noi. Tra di noi basi nucleari, carri cingolati in mezzo a noi. Piogge radioattive, cimiteri e croce, croce via. Piogge radioattive, cimiteri, croce, croce via.